0: qua precavio, suono del vio, e parla sì. E basta! Che è esso?
1: Ma sei chi entrò?
0: E chi?
1: Che tienes?
0: A la parte Dio! Che grazia! Che bucca nutte de aquí!
2: Non
0: è che sia!